ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più, l'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù, amore che non so chi sei,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app, scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Radio Puglia.
1: E tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:33.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Bruno Abate.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
4: Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
3: Le frasi del cinema.
4: La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden.
3: Proverbio del giorno.
5: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
6: Oggi dovete obbligatoriamente credere in voi stessi. Le stelle non permetteranno che voi facciate ancora passare del tempo o che vi nascondiate dietro la paura di osare. Toro, forse i consigli di chi vi vuole bene davvero, vi stima e conosce tutte le vostre potenzialità, non sono poi così campati in aria. Certo avete i vostri tempi, ma oggi farete tesoro dei consigli e dei punti di vista di una persona che ha a cuore la vostra serenità. Gemelli, qualcuno crede in voi, vi conosce poco ma punta su di voi. Sarà una giornata da ricordare, accetterete anche nuove sfide. Vivrete una giornata di conferme, di entusiasmo, di soddisfazioni. Cancro, siete felici? Provate a chiederlo a voi stessi. In caso di risposta negativa, oggi dovrete fare qualcosa per assestare la linea dei vostri passi e delle vostre scelte. Leone, le stelle vi ricordano che dovete regalare più tempo al vostro partner. Sorprendetelo. Non servono grandi cose, forse vi basterà un gesto semplice per dichiarare il vostro amore o fare una proposta importante. Se siete single, serata di incontri. Vergine, niente di nuovo all'orizzonte. Una generale sonnolenza anche dei pianeti. Tutto è in sordina, nonostante i successi. Sentite che vi manca l'entusiasmo, il guizzo, la gioia di fare quello che volete. Bilancia, osate, cedete al nuovo. Qualsiasi cosa arriverà, prendetela. Una proposta lavorativa che aspettavate da tempo? Una dichiarazione d'amore? Insomma, c'è aria di cambiamenti. Scorpione, l'intesa fisica per voi è fonte di energia ed entusiasmo, fondamentale e indispensabile. Qualcuno vi porrà qualche domanda sulla possibilità che il vostro rapporto di coppia sia giunto al capolinea. Sta a voi cercare di smentire queste voci. Sagittario, la lentezza si è impossessata di voi che di solito siete iperdinamici. Poca voglia di tutto e per tutto. Vorreste spostare le lancette dell'orologio, far diventare sera anche se è mattino, solo per tornare a casa e dormire. Capricorno, prendete in mano il vostro destino. Il tempo passa, scorre e non vi aspetta. Al lavoro dovrete imparare a rischiare, tentare, far sentire la vostra voce, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se volete di più, dovete rischiare di più. Acquario, non è una grande giornata, le stelle sono contro e voi ne sentite tutto il peso. Perderete qualcosa, vi raggiungerà una brutta notizia, riceverete un 2 di picche al lavoro, sentirete chiaro e forte la ruota che non gira. Ma fortunatamente è una cosa momentanea e poi sta anche a voi cambiare le cose. Pesci, oggi potreste incrociare lo sguardo giusto. Gli astri vi saranno complici, potrebbe essere un giorno memorabile proprio per i single. Per tutti l'umore sarà molto alto, la vita vi sorride e sentite che oggi tutto può accadere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno spazi assolati per la giornata di martedì tra Puglia e Basilicata. Avremo però nel corso del giorno il passaggio di qualche annuvolamento. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari caldi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658, in direzione della stazione di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS, 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: subito.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Non mancheranno spazi assolati per la giornata di martedì tra Puglia e Basilicata. Avremo però nel corso del giorno il passaggio di qualche annuvolamento. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari caldi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Fuoco d'artificio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Puglia,
2: Radio Puglia,
1: da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei

0: Fidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Bruno Abate.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
4: Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli.
3: Chi è nato oggi?

0: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
1: Le frasi del cinema. La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden, proverbio del giorno.
0: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici, proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi dovete obbligatoriamente credere in voi stessi. Le stelle non permetteranno che voi facciate ancora passare del tempo o che vi nascondiate dietro la paura di osare. Toro, forse i consigli di chi vi vuole bene davvero, vi stima e conosce tutte le vostre potenzialità, non sono poi così campati in aria. Certo avete i vostri tempi, ma oggi farete tesoro dei consigli e dei punti di vista di una persona che ha a cuore la vostra serenità. Gemelli, qualcuno crede in voi, vi conosce poco ma punta su di voi. Sarà una giornata da ricordare, accetterete anche nuove sfide, vivrete una giornata di conferme, di entusiasmo, di soddisfazioni. Cancro, siete felici? Provate a chiederlo a voi stessi. In caso di risposta negativa oggi, dovrete fare qualcosa per assestare la linea dei vostri passi e delle vostre scelte. Leone, le stelle vi ricordano che dovete regalare più tempo al vostro partner. Sorprendetelo, non servono grandi cose, forse vi basterà un gesto semplice per dichiarare il vostro amore o fare una proposta importante. Se siete single, serata di incontri. Vergine, niente di nuovo all'orizzonte. Una generale sonnolenza anche dei pianeti. Tutto è in sordina, nonostante i successi. Sentite che vi manca l'entusiasmo, il guizzo, la gioia di fare quello che volete. Bilancia, osate, cedete al nuovo. Qualsiasi cosa arriverà, prendetela. Una proposta lavorativa che aspettavate da tempo? Una dichiarazione d'amore? Insomma, c'è aria di cambiamenti. Scorpione, l'intesa fisica per voi è fonte di energia ed entusiasmo, fondamentale e indispensabile. Qualcuno vi porrà qualche domanda sulla possibilità che il vostro rapporto di coppia sia giunto al capolinea. Sta a voi cercare di smentire queste voci. Sagittario, la lentezza si è impossessata di voi che di solito siete iperdinamici. Poca voglia di tutto e per tutto. Vorreste spostare le lancette dell'orologio, far diventare sera anche se è mattino, solo per tornare a casa e dormire. Capricorno, prendete in mano il vostro destino. Il tempo passa, scorre e non vi aspetta. Al lavoro dovrete imparare a rischiare, tentare, far sentire la vostra voce, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se volete di più, dovete rischiare di più. Acquario, non è una grande giornata, le stelle sono contro e voi ne sentite tutto il peso. Perderete qualcosa, vi raggiungerà una brutta notizia, riceverete un 2 di picche al lavoro, sentirete chiaro e forte la ruota che non gira. Ma fortunatamente è una cosa momentanea e poi sta anche a voi cambiare le cose. Pesci, oggi potreste incrociare lo sguardo giusto. Gli astri vi saranno complici. Potrebbe essere un giorno memorabile proprio per i single. Per tutti l'umore sarà molto alto, la vita vi sorride e sentite che oggi tutto può accadere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata. Talk about-

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.

0: auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
3: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
2: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dall'Ara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
5: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno spazi assolati per la giornata di martedì tra Puglia e Basilicata. Avremo però nel corso del giorno il passaggio di qualche annuvolamento. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari caldi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
4: Servizio anche all'aperto.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
12: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
13: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
12: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Bruno Abate.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
0: Le frasi del cinema. La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden. Proverbio del giorno.
1: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi dovete obbligatoriamente credere in voi stessi. Le stelle non permetteranno che voi facciate ancora passare del tempo o che vi nascondiate dietro la paura di osare. Toro, forse i consigli di chi vi vuole bene davvero, vi stima e conosce tutte le vostre potenzialità, non sono poi così campati in aria. Certo avete i vostri tempi, ma oggi farete tesoro dei consigli.

0: consigli dei punti di vista di una persona che ha a cuore la vostra serenità. Gemelli, qualcuno crede in voi, vi conosce poco ma punta su di voi. Sarà una giornata da ricordare, accetterete anche nuove sfide, vivrete una giornata di conferme, di entusiasmo, di soddisfazioni. Cancro, siete felici? Provate a chiederlo a voi stessi. In caso di risposta negativa oggi, dovrete fare qualcosa per assestare la linea dei vostri passi e delle vostre scelte. Leone, le stelle vi ricordano che dovete regalare più tempo al vostro partner. Sorprendetelo. Non servono grandi cose, forse vi basterà un gesto semplice per dichiarare il vostro amore o fare una proposta importante. Se siete single, serata di incontri. Vergine, niente di nuovo all'orizzonte. Una generale sonnolenza anche dei pianeti. Tutto è in sordina, nonostante i successi. Sentite che vi manca l'entusiasmo, il guizzo, la gioia di fare quello che volete. Bilancia, osate, cedete al nuovo. Qualsiasi cosa arriverà, prendetela. Una proposta lavorativa che aspettavate da tempo? Una dichiarazione d'amore? Insomma, c'è aria di cambiamenti. Scorpione, l'intesa fisica per voi è fonte di energia ed entusiasmo, fondamentale e indispensabile. Qualcuno vi porrà qualche domanda sulla possibilità che il vostro rapporto di coppia sia giunto al capolinea. Sta a voi cercare di smentire queste voci. Sagittario, la lentezza si è impossessata di voi che di solito siete iperdinamici. Poca voglia di tutto e per tutto. Vorreste spostare le lancette dell'orologio, far diventare sera anche se è mattino, solo per tornare a casa e dormire. Capricorno, prendete in mano il vostro destino. Il tempo passa, scorre e non vi aspetta. Al lavoro dovrete imparare a rischiare, tentare, far sentire la vostra voce, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se volete di più, dovete rischiare di più. Acquario, non è una grande giornata, le stelle sono contro e voi ne sentite tutto il peso. Perderete qualcosa, vi raggiungerà una brutta notizia, riceverete un 2 di picche al lavoro, sentirete chiaro e forte la ruota che non gira. Ma fortunatamente è una cosa momentanea e poi sta anche a voi cambiare le cose. Pesci, oggi potreste incrociare lo sguardo giusto. Gli astri vi saranno complici. Potrebbe essere un giorno memorabile proprio per i single. Per tutti l'umore sarà molto alto, la vita vi sorride e sentite che oggi tutto può accadere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Ghetto.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle uniche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
15: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Radio Puglia News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Non mancheranno spazi assolati per la giornata di martedì tra Puglia e Basilicata. Avremo però nel corso del giorno il passaggio di qualche annuvolamento. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Da Radio Puglia, i ricordi del cuore.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: I ricordi del cuore.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Pizzeria e braceria La Fenice.
10: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
10: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
11: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
6: Servizio anche all'aperto.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: questo spazio, questo momento che ci diverte, ci riempie la giornata. State lì.
1: Spazio Mattina.
2: Spazio Mattina.
1: L'almanacco del giorno. Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Bilancia. La Chiesa ricorda San Bruno Abate.

0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
1: Accadde oggi.
0: Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
1: Le frasi del cinema.
0: La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden.
1: Proverbio del giorno.
2: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
5: Oggi dovete obbligatoriamente credere in voi stessi. Le stelle non permetteranno che voi facciate ancora passare del tempo o che vi nascondiate dietro la paura di osare. Toro, forse i consigli di chi vi vuole bene davvero, vi stima e conosce tutte le vostre potenzialità, non sono poi così campati in aria. Certo avete i vostri tempi, ma oggi farete tesoro dei consigli e dei punti di vista di una persona che ha a cuore la vostra serenità. Gemelli, qualcuno crede in voi, vi conosce poco ma punta su di voi. Sarà una giornata da ricordare, accetterete anche nuove sfide. Vivrete una giornata di conferme, di entusiasmo, di soddisfazioni. Cancro, siete felici? Provate a chiederlo a voi stessi. In caso di risposta negativa oggi, dovrete fare qualcosa per assestare la linea dei vostri passi e delle vostre scelte. Leone, le stelle vi ricordano che dovete regalare più tempo al vostro partner. Sorprendetelo, non servono grandi cose, forse vi basterà un gesto semplice per dichiarare il vostro amore o fare una proposta importante. Se siete single, serata di incontri. Vergine, niente di nuovo all'orizzonte. Una generale sonnolenza anche dei pianeti. Tutto è in sordina, nonostante i successi. Sentite che vi manca l'entusiasmo, il guizzo, la gioia di fare quello che volete. Bilancia, osate, cedete al nuovo. Qualsiasi cosa arriverà, prendetela. Una proposta lavorativa che aspettavate da tempo? Una dichiarazione d'amore? Insomma, c'è aria di cambiamenti. Scorpione, l'intesa fisica per voi è fonte di energia ed entusiasmo, fondamentale e indispensabile. Qualcuno vi porrà qualche domanda sulla possibilità che il vostro rapporto di coppia sia giunto al capolinea. Sta a voi cercare di smentire queste voci. Sagittario, la lentezza si è impossessata di voi che di solito siete iperdinamici. Poca voglia di tutto e per tutto. Vorreste spostare le lancette dell'orologio, far diventare sera anche se è mattino, solo per tornare a casa e dormire. Capricorno, prendete in mano il vostro destino. Il tempo passa, scorre e non vi aspetta. Al lavoro dovrete imparare a rischiare, tentare, far sentire la vostra voce, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se volete di più, dovete rischiare di più. Acquario, non è una grande giornata, le stelle sono contro e voi ne sentite tutto il peso. Perderete qualcosa, vi raggiungerà una brutta notizia, riceverete un 2 di picche al lavoro, sentirete chiaro e forte la ruota che non gira. Ma fortunatamente è una cosa momentanea e poi sta anche a voi cambiare le cose. Pesci, oggi potreste incrociare lo sguardo giusto. Gli astri vi saranno complici, potrebbe essere un giorno memorabile proprio per i single. Per tutti l'umore sarà molto alto, la vita vi sorride e sentite che oggi tutto può accadere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
7: Radio Puglia.

Ottobre del 1924, ragazzi, quando andava in onda la prima trasmissione radiofonica in Italia, e la prima voce ad andare in onda è stata quella di Maria Luisa Boncompagni. 100 sono gli anni, ma 1000 sono i motivi per amare la radio. Resistenti al tempo e alle mode, motore di conoscenza, volano di socializzazione, simbolo di appartenenze culturali. Sopravvissuta all'avvento della televisione e di internet, invece di soccombere, la radio ha saputo cavalcare i nuovi mezzi per sopravvivere in chiave più moderna, al passo con i tempi, grazie anche allo streaming, al podcast e anche all'approccio via social. E allora, ragazzi, l'augurio che questa festa possa aggiungere tante, tante ancora candeline per scaldare i cuori di chi, come me e come tutti voi, davvero non sa fare a meno della radio.

0: singolo di Giorgia che si chiama Parafulmini, però la sua è una tra le voci che sono più inconfondibili, direi, e distintive del panorama della musica italiana. Restate lì, andiamo in pubblicità.
1: No, è mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi, noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio! Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
14: Spazio Mattina.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Ruben che fa sempre festa.
1: Ce la testa mi sta facendo male, non mi passa, non mi passa, non ce la faccio meglio. Scusa.
2: Hai capito? Come spubblicarlo?
1: Non ce la faccio più.
2: Come spubblicare Ruben che oggi si è dato malato al lavoro. Ancora buongiorno, benvenuti, buon spazio mattina, buon 6 ottobre ragazzi. Ormai qui i giorni calzano, do il buongiorno anche a chi questa mattina insieme a me si occuperà della regia in questo favoloso martedì 6 ottobre. Ciao Roberta.
3: Buongiorno bell'anima.
2: Ah, ecco, vedi? È la mia donna ideale. Voi come state? Il vostro buongiorno, il vostro martedì, come è cominciato? Vi siete svegliati con il piede giusto? È un modo di dire, Roberta, ma è proprio così, perché come comincia la giornata, insomma, in base al piede che mettiamo, se il destro o il sinistro, comincia la giornata. Lui è Biagio Antonacci, buongiorno, bell'anima.
4: Scappi già, dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: compleanno Nicola Petrone. Auguro uno.
1: Io voglio dare il buongiorno a Francesco che ci scrive da Noci per salutare Ciccio Pasticcio. Questi saluti arrivano dal Recchia Restauri con un post scrittum grazie per il coniglio. Auguri alla nostra amica pazzerella, la Dani. Questi auguri arrivano da Annalisa, Mariella, Chiara e Rosita. E una dedica per Tania che oggi compie 15 anni. Gli auguri arrivano da sua mamma Ludovica da Noci. E qui su Radio Puglia arriva la novità musicale di Blanco.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
13: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a
15: Radio Puglia.
14: I call it life.

Scendi tutto

0: auguri a Cani dell'azienda del moschettiere con una canzone dell'Albania a piacere.
1: E in questo martedì 6 ottobre, ragazzi, sono tante le cose di cui parleremo. Innanzitutto ci occuperemo di dislessia, perché dovete sapere che questa è la settimana dedicata per l'appunto alla dislessia, ovviamente per sensibilizzare. Parleremo di questa estate che pare proprio non voler terminare, di Laura Pausini, parleremo della grande Mina e parleremo anche di un tema davvero spettacolare. Oggi ci dedichiamo, ragazzi, all'amicizia. E poi regaleremo, come stiamo facendo ormai in tutte le nostre trasmissioni, il biglietto proprio per la camminata della salute di domenica 11 ottobre.

Dislessia, promossa dall'Associazione Italiana Dislessia, un'occasione per conoscere meglio i disturbi specifici dell'apprendimento, diffondere consapevolezza e costruire contesti scolastici sempre più attenti alle differenze. Comprendere la dislessia significa guardare anche ciò che accade nella quotidianità dello studio. Per andare incontro, aggiungerei io, a quelle che sono le esigenze e le diverse difficoltà per l'appunto dell'apprendimento dei nostri ragazzi. Arriva qui su Radio Puglia la novità musicale di Max Pezzali.

Le ali nel cuore, ma che bella metafora, ragazzi. Ancora buongiorno in questo spazio mattina RR, che non sta per reparto rinunce, ma per Rosangela e Roberta, che sono con voi a condurre questa mattinata. Io vi ricordo 333-166-5757 il numero per interagire e interfacciarvi con noi. Torniamo tra pochissimo, parleremo di amicizia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: direi, il sodalizio che per l'appunto si crea molto spesso tra due amici. Non generalizzo, due donne, anche due uomini, ma anche uomo e donna, perché l'amicizia, ragazzi, è uno dei sentimenti più belli, a mio avviso, che possano esistere, ed è proprio di questo di cui vorrei io parlare questa mattina. Però oggi, diciamo, no, un po' presi dai social, dai messaggi vocali, dai messaggi scritti, si trascura un po' soprattutto l'importanza di chiacchierare con gli amici. Tu, Roby, da quanto tempo non ti fai una bella sana chiacchierata con un'amica o con un amico?
1: Il problema è il tempo.
0: Ecco, vedi?
1: È proprio,
0: vedi,
1: quello, che ne abbiamo sempre meno.
0: Ma bisogna trovarlo, ricavarlo quel tempo.

0: Insomma, hai ragione, l'amicizia, ma l'amicizia sincera, come io con le mie amiche, sia Anna, sia Nina, sia Gianna, sia Floriana. Sono 4 anni che ci conosciamo e c'è un bel rapporto.
1: E siete tutte femminucce. Io questa mattina però invece voglio provocarvi, ragazzi, perché voglio sapere, sono curiosa di sapere il vostro pensiero. Cosa ne pensate? Può esistere l'amicizia tra uomo e donna? Io sono testimone di questo. Il mio contributo ve lo do più tardi. Voi intanto 333-166-5757 per interagire qui con noi.

0: poi si va a finire sempre là. Ciao, cioè, belle.
1: Laddove io intanto faccio degli auguri a Nicola, arrivano da parte della moglie Anna R, da parte di Michele, da Nicola e da Paolo. C'è un messaggio bellissimo per te, dice: avevi 24 anni quando ci siamo conosciuti, oggi ne compi 87 e ti amo come il primo giorno. Ancora messaggi di auguri, buon compleanno alla cara Enza dai colleghi dell'azienda Ilma. E un grande abbraccio alle amiche Concetta e Nicoletta, ti vogliamo un mondo di bene. Stiamo parlando di amicizia, ragazzi, vi stiamo chiedendo di farci sapere al 333-166-5757 se secondo voi esiste l'amicizia tra uomo e donna.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni

0: Mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Buongiorno Rosangela, sai cosa dice mio marito? Upenzir è sempre là. Riferito all'uomo. Io ho due esperienze di due persone che conosco, i cui mariti se ne sono andati con le migliori amiche delle mogli. Quindi, insomma,
1: è appunto, non mi viene da dire altro.
2: Buongiorno Radio Puglia. Beh, secondo me è una cosa che non... per me non va bene, perché secondo me c'è sempre qualcosa sotto in questa amicizia tra un uomo e una donna, dei complimenti.
1: Cioè, tu credi che ci sia un doppio fine? Insomma.
2: Alla fine può nascere qualcosa, non ci credo.
1: Vabbè, c'è Anna.

0: questo è il mio pensiero. Buona giornata.
1: Antonella, anzi, che dice invece che lei ha un amico da 20 anni, massimo rispetto e affetto.

0: canale si dice.
1: Sì.
0: Appaghi, bacio fuoco, pigli fuoco.
1: Hai capito? Devo fare dei saluti per i dipendenti della FA Quadri Elettrici di Monopoli. Loro sono colleghi, allora mi viene da dire, ragazzi, tra colleghi è possibile che nasca una vera e sincera amicizia, soprattutto tra uomo e donna, ed è possibile passare. Guarda, guarda che ora te la complico, faccio l'upgrade, Roberta. È possibile passare dall'amicizia all'amore e viceversa dall'amore all'amicizia?
2: Secondo me no.
1: Secondo te no.
2: Però l'amicizia tra un uomo e una donna può esistere. Se c'è l'antipatia fisica.
1: Ah, ecco, sì, quello che mi dicevi fuori onda. E va bene, continuiamo a sentire i vostri pareri al 333 166 5757.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
13: Radio che spinge, Radio Puglia.
14: Radio Puglia.

0: Sono Vita da Putignano. Una volta credevo nell'amicizia, adesso non più, perché purtroppo effettivamente quando si passa qualcosa tipo quello che ha detto la signora prima, che un'amica va col miglior amico o l'amico va con la migliore amica della moglie, della compagna, di quello che sia, l'amicizia purtroppo
1: Lo so, però
0: devo dire che non esiste, ma se dovesse esistere sarà proprio rara.
1: Sei un po' sfiduciata, Vita, però io mi permetto di non condividere, cioè a mio avviso esiste l'amicizia, esiste, ragazzi.
2: Mariangela, buongiorno.
1: Ciao, mi chiamo Rosangela
2: da Stornarella. Comunque ti volevo dire, senza offese, da noi si dice fortuna e cazzo in go.
1: Ah, ecco, capito. Rende

0: Thunder dice: tra uomo e donna l'amicizia può esserci solo se non c'è attrazione fisica, ma è davvero una cosa rara.
1: Buongiorno amici del cuore di Radio Puglia, sono Anna da Bari. Dipende la persona che trovi davanti. Anche io sono d'accordo che non c'è amicizia, però ho conosciuto una persona, una vera persona, vera, bravo, mi ha trattata peggio di una sorella, peggio di una sorella. Ho dormito anche a casa sua e io lo voglio bene e lo tratto e lo rispetto perché mi ha trattata peggio di una sorella.

0: stiamo dicendo qui questa mattina, c'è il messaggio di Carmela, dice: io vi dico che mio marito 24 anni fa l'ho conosciuto, anzi me l'ha fatto conoscere la mia migliore amica, la quale era fidanzata con lui. E siamo alla ricerca, aspettiamo le vostre conferme oppure no al 333-1655757. Scusate, mi sono confusa perché ho visto l'ennesimo messaggio. Buongiorno Mariangela, io mi chiamo Rosangela, ripetiamo tutti insieme.
1: Rosangela,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Noi all'amicizia non ci crediamo.
0: Perché?
1: Per un semplice motivo.
0: Perché?
1: Perché la festa è pesce da pastor.
2: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't.
3: Radio Puglia.

Giacomo, a chi dice che non esiste l'amicizia tra un uomo e una donna è frustrato o è morto di ti, perché esiste se stai a posto con te stesso, con quello che hai intorno, con la tua ragazza, tua moglie e chi che sia, puoi essere amico di chi vuoi, maschio, femmina, chi più ne ha più ne metta, vai.

0: Spazio Mattina.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
1: stai senza pensiero.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
11: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato. Fornello pronto da asporto.
10: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
12: Servizio anche all'aperto.
13: AutoZeit ti mette in moto la vita.
14: Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: però io vi dico che sono testimone che l'amicizia tra uomo e donna esiste. Mi scrive Miki, dice: riguardo l'amicizia tra uomo e donna, io sono 20 anni che ho un'amicizia con un'amica. Ci confidiamo, quindi io credo nell'amicizia vera. Pardon, non era Miki, ma questa è Maria Romina. Mentre Miki scrive testualmente: credo sia francese, Roberta. Dice: le chiacchiere se le porto vind, o baccalà da sempre, baccalo patate.
1: In Francia dicono così, in effetti.
0: In Francia
1: sì,
0: dicono confermo così. E vabbè, dai. Comunque, noi qui a Radio Puglia l'amicizia ci crediamo. Anche quella tra colleghe e tra colleghi. Chi non la pensa come noi, diciamo così, Roberta, lo possiamo dire? Mi assumo le responsabilità. Quella è la porta, puoi tornare a casa. Destino Notos.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Comunque, Los Angeles, anch'io ho un'amica da una trentina d'anni, ne vado d'accordo. Comunque, la destra è una bocca.
2: Ecco.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Radio Puglia.
1: Sono le 11:19, ragazzi, vi ricordo che tra pochissimo giocheremo perché avrete la possibilità di vincere un biglietto per la camminata

0: Seria, ma chi ha detto che non possa essere anche divertente? Domenica 11 ottobre torna Camminiamo per la Salute, la camminata non competitiva organizzata dal Saverio De Bellis. 7,5 chilometri, ammazza, questo non l'avevo letto. Tanta roba, ragazzi, da vivere insieme tra movimento, benessere e voglia di stare in compagnia. Domenica 11 ottobre alle 9 si parte dal parcheggio del centro congressi di Castellana Grotte. Io voglio ricordare anche che per chi si iscrive, ma non solo, anche per chi ha la possibilità di vincere il biglietto attraverso per l'appunto il nostro quiz, riceverà una maglietta, un marsupio e una sacca. Camminiamo insieme per la salute.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Io Puglia, vorremmo fare tantissimi auguri di buon onomastico alla nostra collega Raffaella, da tutti gli amici della squadra della SOC di domenica.
1: Vabbè, forse con qualche giorno di ritardo, però gli auguri sono sempre ben accetti. Io invece devo salutare tutti gli amici che sono a Porto Rosso, a Monopoli. Mi è arrivato un messaggio con una foto meravigliosa di un mare meraviglioso, per l'appunto di questo, di questa piccola spiaggetta di Monopoli, che è Porto Rosso, tra l'altro, dove io... Ah, dice, ci salutiamo sempre al mare. Scusami Antonio, ma non ho capito chi sei, però ti bacio e ti abbraccio anch'io e saluto tutti quelli che con te sono a godersi questo mare meraviglioso che è il mare di Monopoli.

0: Italia!
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
11: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Buongiorno, benvenuto Andrea.
1: Buongiorno.
0: Ma quando mi capita più, ragazzi? Cioè, Roberta, e niente, tu stai di là, Andrea sta con me, va bene?
2: Guardo soltanto, va bene.
0: Brava, non si può fare altro che guardare. Ma come stai?
1: Bene, bene.
0: Hai visto, peggio di te, ti ho fatto proprio entrare così in diretta. Perché lui è fuori, no? Tu sei fuori, Andrea,
1: sì,
0: però oggi sei venuto qui perché avevi nostalgia di me.
1: Devo salutare te, tutta Radio Puglia.
0: Esatto, ma nostalgia di Radio Puglia, va bene. Ma tu sai niente di questi trend, queste cose che stiamo facendo qui a Radio Puglia? Ne sai qualcosa?
1: Sono proprio io l'artefice,
0: ecco,
1: mi costringo,
0: capito?
1: A fare i trend.
0: E voi ci sguazzate, vabbè.
2: Ci piace fare i trend.
0: Esatto, da morire. Diciamo, ora ne è appena uscito uno... Siete mitiche, però siete tutte bravissime, bellissime, però posso dirla, Rosita, ma che scoperta! Ora che sta ascoltando mi uccide.
2: Lei quando... non ci credeva, ma invece è una brava ballerina.
0: Brava ballerina, come siamo,
1: esatto,
0: tutte noi, brave ballerine, ballerini e attori soprattutto. Vabbè, questo è uno di quelli che l'abbiamo riproposto in tutte le salse, vero? Lo facciamo ora, Andrea? Dai!

0: lui lo fa con Thea, capito? Thea, la solita fortunata. Cioè Thea, cioè i badanti, tutti giovani, capito? A me invece mi fanno fare la badante. Dipende con chi mi trovo, con Antonio, con Maurizio, dipende. Momento di giocare, perché come vi abbiamo detto qui a Radio Puglia vi diamo la possibilità di vincere questo biglietto omaggio per la camminata dell'11 ottobre, la camminata della salute, dove tra l'altro vi daranno in omaggio, ci daranno in omaggio, avendo vinto o acquistato il biglietto, per l'appunto la t-shirt e anche un gadget. Allora, ora Andrea farà la domanda, il mio balletto solo per oggi farà la domanda, mentre io vi anticipo ovviamente che avete la possibilità di vincere questo biglietto scrivendo la risposta esatta, purtroppo si vince solo con la risposta esatta, attraverso un messaggio scritto oppure vocale al 333-166-5757. Ovviamente poi vi chiameremo in diretta, vi daremo la possibilità di rispondere e salutarci in diretta, però vincerà quello che il dito più veloce, diciamo, esatto. Così. Qual è la domanda, Andrea?
1: La partenza ufficiale della camminata è prevista dal parcheggio del centro congressi De Bellis?
0: Punto interrogativo, quindi dovete rispondere esattamente con un sì oppure con un no al 333

0: 333-1665757. Vi aspettiamo.
1: Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?
0: Ripetila, Andrea, per favore.
2: Allora, la partenza ufficiale della camminata è prevista dal parcheggio del centro congressi De Bellis?
0: Stanno già rispondendo, però non è detto che la risposta sia esatta. 333-1665757.

0: È un dato di fatto, che l'estate non vuole proprio finire. È Roma vero. Come si sta? Fa caldo, ugualmente caldo?
1: Fa caldo lo stesso, fa caldo.
0: Fa caldo un po' dappertutto, mi sa ancora.
1: A mezzogiorno, io domenica sono andato al mare.
0: Hai visto, hai capito, ma non a Roma immagino.
2: No, no. Non te lo posso dire.
0: Noi siamo andati al mare di Castellana, vabbè, sentiamo un po' che cosa dice il meteo, se effettivamente continuerà a fare caldo.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Puglia. Mentre le perturbazioni nei prossimi giorni interesseranno maggiormente il centro-nord Italia, l'estremo sud sarà molto ai margini. Su Puglia Basilicata è un contesto di variabilità ma poche piogge, quindi nelle prossime ore e domani situazione tra sole e nuvole di tanto in tanto di passaggio ma poche precipitazioni. Il clima ventoso, quelli sì, venti generalmente dai quadranti meridionali, anzi nel corso di giovedì la ventilazione in rinforzo tesa di scirocco determinerà un aumento delle temperature. Sulla Puglia torneremo a toccare i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
13: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
14: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
0: Ed è in linea con noi il vincitore. Come si chiama, Andrea?
1: Giacomo.
0: Ciao Giacomo. Giacomo?
1: Non c'è Giacomo.
0: Non c'è Giacomo. Che possiamo cantare? Cantiamo in linea canzone così arriva Giacomo. Giacomo.
1: Giacomo.
0: No, questa canzone non esiste. Con questo nome non esiste una canzone. Vabbè. Giacomo, il vincitore del nostro quiz, ha risposto esattamente con un messaggio al 333-166-5757. Ovviamente la risposta corretta è...
1: sì.
0: Giacomo, ci sei? Ci senti? Va bene, non c'è. Giacomo, non c'è.
1: Per l'emozione
0: no,
1: è venuto.
0: No, sai cosa? Giacomo credeva di dover cominciare subito la camminata. Si è già portato avanti, va bene. Giacomo sicuramente ci sta sentendo, è il vincitore del nostro quiz, biglietto omaggio per la camminata dell'11 ottobre. Dunque noi ricordiamo che durante ogni programma, per cui avrete la possibilità di giocare e partecipare anche questo pomeriggio all'interno di Pomeriggio Ner, condotto oggi da Arianna, avrete la possibilità, Giacomo sta tentando di richiamarci ma non riceviamo chiamate al 333-166-5757, devi chiamare il fisso Giacomo, se mi senti. Dicevo, dunque, devi presentarti.
1: Allora, l'11 ottobre presentarsi con la carta d'identità al parcheggio dell'ospedale per ritirare gadget e biglietto di partecipazione. Perfetto. Questo vale naturalmente per i vincitori di coloro che vincono il biglietto.
0: Esatto, non solo per Giacomo, per tutti quanti, insomma, quelli che parteciperanno in questi giorni e avranno il piacere e modo di vincere il biglietto, dovranno presentarsi al parcheggio, diciamo circa 10 minuti prima delle 9 dell'inizio della camminata, per ritirare per l'appunto il gadget e il biglietto di partecipazione. Ricordiamo che ci sono dei negozi aderenti all'interno dei quali è possibile acquistare preventivamente il biglietto, ma comunque c'è la possibilità di farlo anche quella mattina, per l'appunto, esatto, direttamente sul posto.
1: Tu ci sarai, Rosangela?
0: Io ci sarò. Tu ci sarai, amore?
1: Io no, purtroppo.
0: Ma mi lascia sempre, capito? Niente. Devo andare a camminare 7,5 km oppure senza badante. Basta.

0: Canzone d'amore, una dedica di grande amore per Tania, che oggi compie 15 anni, dalla sua dolcissima mamma Ludovica, che ci scrive da Noci. E chi abbiamo in linea? Andrew, un compleanno, vero? Sì. Giovanni! Ciao Giovanni! Oh, buongiorno! Okay.
1: Buongiorno!
0: Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri!
2: Auguri!
1: Grazie, grazie!
2: Auguri dai colleghi...
1: Della Tecnoarredo.
0: Hai visto? Se abbiamo un nuovo speaker. Cioè, chi te l'aveva detto? Dai, Giovanni.
1: Sei un collega, me l'aveva detto.
0: Senti, Giovanni, ma abbiamo festeggiato in azienda stamattina?
1: Sì.
2: Quanti anni sono?
1: Sono tondi.
2: Cioè?
1: 60.
0: Pochini, giovanotto. Senti, ma stasera si festeggia, Giovanni?
1: Sì.
0: Dove andiamo? Perché io
1: relativamente, vediamo in pizzeria.
3: Questo è l'aperitivo. Poi verso mezzanotte per digerire qualche pizza gigante.
0: È giusto. Io e Andrea siamo liberi stasera.
2: No, ci autoinvitiamo.
4: Non mi interessa.
0: Noi dobbiamo venire stasera. Va bene. Giovanni, ancora tanti auguri.
1: Grazie,
0: la Tecnorredo, ma anche da parte
2: di Radio Puglia.
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
2: Auguri.
1: Ciao. Buona giornata.
0: Ciao, Giovanni. Ciao.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica. Se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: San Miguel. Che cos'è questa? Una salsa?
1: Baciata, baciata.
0: È una baciata
1: da Santo Domingo.
0: Pomiciata. E devo fare un saluto qui in diretta, ce l'ho proprio di fronte perché sono in videochiamata con loro. Loro si trovano al New Life Bar di Castellana Grotte. Giuseppe, Nelida e Giulia bevono il caffè non l'hanno mandato qui, Roberta, capito? Però noi mandiamo a voi tanti baci, ragazzi, buon caffè.

0: Radio Puglia. Buongiorno Anna, benvenuta, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: Ma io ora voglio sapere dove sei stata stamattina, ti abbiamo chiamata tante volte, cara.
1: No, a Catania sono stata e non ho, almeno a me non risulta che mi avete chiamata.
0: Ah, ah, vabbè, appureremo questa cosa, ma stai preparando qualcosa di buono per festeggiare oggi, Anna?
1: Sì, in famiglia, la solita cosa che si fa quando uno festeggia.
0: Eh beh, è già tanta roba. Io ti faccio tanti auguri, cara Anna, da parte di Rosaria, Mina,
1: grazie,
0: Gianna
1: grazie.
0: E Floriana.
1: Grazie alle mie amiche.
0: Che
1: grazie.
0: Carine, vero?
1: Vabbè, sì, sì, sono bravissima.
0: Con loro un po' festeggerai oggi, vi vedete almeno per un caffè, per un tè, un momento di convivialità. Vabbè,
1: sì.
0: Un bacione, cara Anna, anche da tutti noi di Radio Puglia, un abbraccio. Buon
1: grazie,
0: compleanno,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
14: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Ci sono primati dei quali magari non siamo molto orgogliosi. Quello però di cui sto per parlarvi è un primato del quale almeno personalmente sono molto orgogliosa, che riguarda ovviamente noi italiani, che siamo tra i più grandi consumatori di pasta al mondo. Perché innanzitutto prometto che a me la pasta fa impazzire, diciamo che difficilmente si trova qualcuno a cui non piace la pasta. Abbiamo addirittura una media di circa 23-26 kg all'anno per persona, un dato che conferma quanto questo alimento sia profondamente radicato nella cultura e nella tradizione culinaria proprio del nostro paese. La pasta, ragazzi, è molto più di un semplice piatto, è un simbolo della convivialità, della famiglia e della cucina italiana, amata da generazione a generazione. Ovviamente che si tratti di pasta al pomodoro o che siano spaghetti o maccheroni, la pasta la vince su tutti. Allora, io volevo giocare questo ultimo 15 qui quarto d'ora con voi e sapere come vi piace la pasta. Te, Roberta, come te la mangi la pasta? Il tuo piatto preferito, la pasta?
1: La carbonara.
0: Io non ho mai mangiato la carbonara.

0: scusa, ma cioè, non hai mai mangiato la carbonara? Ma che problemi hai? Che tipo di guanciale? Che tipo di problema?
1: No, semplicemente non amo il guanciale, primo e secondo, sono perennemente a dieta.
2: Vabbè, pure io lo scanso, però l'uovo è una di quelle cose che ci sta bene dappertutto, secondo me.
1: Vabbè, fateci sapere come vi piace la pasta, ragazzi. 333 166 5757. Poi decidiamo dove andare a mangiare.

0: Carbonara non l'hai mai mangiata.
1: Venditemi! Sì. Ravvedetemi, peccatori!
0: Amo i risotti, Roberta, però la pasta è la pasta. Allora, come ci piace la pasta? Al pomodoro, al ragù, alla... con i legumi. Sentiamo, sentiamo.
2: Sugo al basilico e cacio e ricotta, ci dicono.

0: Rosangela, non tocchiamo questo tasto. Sei una bidonista, una bidonista. Mia moglie è incazzatissima con te.
1: No, no.
0: Un'altra volta, ma adesso ci vedi, ti ho invitato a casa, ora il tetto ci mi dirà. Sì, sì, vengo, mi peperoncino, mi piace. Alle 2 puntuale a casa, hai fatto il bidone. Non venire più, non venire più.

0: È inutile, Rosangelo, ormai mia moglie non ti vuole più, sarà troppo arrabbiata. È troppe volte bidone.
1: Ma io mi si so fare perdonare, non ti preoccupare.
0: Rosangela, alle

0: Buon divertimento da Radio Puglia.
1: C'è chi dice che la morte della pasta è con il sugo alla bolognese. Condividi, Roberta?
2: Non sono un amante del sugo, perché di salsa ce n'è già tanta nella mia.

0: E con le cozze oppure spaghetti oppure come si chiamano quelli altri? Aiutami, non mi viene.
1: Linguine.
0: No, non le linguine, quelli
1: Bucatini.
0: piccoli. No, quelli.
1: Lingua di passero.
0: Cavatelli, scusa. Cosa ne pensi?
1: Ci stai, cavatelli.
0: Ci sta, dai.
1: Alla frutta di mare, come si dice a Bari.
0: Alla frutta di mare.

0: mangiare a buongiorno, vieni a casa a mangiare a pasta e cicci, un bicchiere di vino, un po' di salsiccia.
1: Hai visto?
0: A 1:30 si mangia, va bene?
1: Ecco, ciao. Visto? Anticipiamo,
2: perché
1: devi
2: dire
1: solo
2: no?
1: Dire.
2: Perché dire no? Perché dire no?
1: Mi devi solo dire in che paese, amico mio, e tira

0: Rosangela, alle 2 si mangia, eh? Cerca di essere puntuale.
1: Ma c'è l'amico che mi ha invitato all'1:30 oggi.
2: Rosangela,
0: alle 2 si mangia.

0: Ho chiamato mia moglie, proprio se proprio vuoi venire, i fagioli, quelli ti può fare.
1: Ah, ok.
0: Rosangela, alle 2 si mangia, certo. Cerca di essere puntuale.
1: C'è Massimo poi che scrive: pacchero, datterino giallo e scampi, top. Io direi la pasta in tutte le salse, insomma in qualsiasi modo la mangi, è sempre la pasta.

0: Cecilia, non ti invito perché oggi riso, patate e cozze, lo sa.
1: Ottimo, riso, patate e cozze. Sono le 12:29, ragazzi, riso, patate e cozze per l'appunto sono pronti e noi vi dobbiamo lasciare. Grazie a Roberta che si è occupata della parte della regia, insomma, di questa mattina. Grazie ad Andrea che, non vorrei dire, come tutti gli uomini, ci ha abbandonate così sul più bello. Hai notato, Roberta? E grazie a tutti voi per essere stati con noi e per averci deliziati con tutte queste bontà. Vi lascio con l'ottima musica di Radio Puglia, Pomeriggio Nerd alle 15 e noi ritorniamo. Io personalmente sono qui domani a Pomeriggio Nerd. Tanti baci da Roberta e Rosangela. Ciao!
2: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?

0: dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social. Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 i feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Mentre le perturbazioni nei prossimi giorni interesseranno maggiormente il centro-nord Italia, l'estremo sud sarà molto ai margini. Su Puglia Basilicata è un contesto di variabilità ma poche piogge, quindi nelle prossime ore e domani situazione tra sole e nuvole di tanto in tanto di passaggio ma poche precipitazioni. Il clima ventoso, quelli sì, venti generalmente dai quadranti meridionali. Anzi, nel corso di giovedì la ventilazione in rinforzo tesa di scirocco determinerà un aumento delle temperature. Sulla Puglia torneremo a toccare i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi? Vai su deghi.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Bruno Abate.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
0: Le frasi del cinema. La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden. Proverbio del giorno.
1: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 ottobre 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
3: Oggi dovete obbligatoriamente credere in voi stessi. Le stelle non permetteranno che voi facciate ancora passare del tempo o che vi nascondiate dietro la paura di osare. Toro, forse i consigli di chi vi vuole bene davvero, vi stima e conosce tutte le vostre potenzialità, non sono poi così campati in aria. Certo avete i vostri tempi, ma oggi farete tesoro dei consigli e dei punti di vista di una persona.

una che ha a cuore la vostra serenità. Gemelli, qualcuno crede in voi, vi conosce poco ma punta su di voi. Sarà una giornata da ricordare, accetterete anche nuove sfide, vivrete una giornata di conferme, di entusiasmo, di soddisfazioni. Cancro, siete felici? Provate a chiederlo a voi stessi. In caso di risposta negativa oggi, dovrete fare qualcosa per assestare la linea dei vostri passi e delle vostre scelte. Leone, le stelle vi ricordano che dovete regalare più tempo al vostro partner. Sorprendetelo. Non servono grandi cose, forse vi basterà un gesto semplice per dichiarare il vostro amore o fare una proposta importante. Se siete single, serata di incontri. Vergine, niente di nuovo all'orizzonte. Una generale sonnolenza anche dei pianeti. Tutto è in sordina, nonostante i successi. Sentite che vi manca l'entusiasmo, il guizzo, la gioia di fare quello che volete. Bilancia, osate, cedete al nuovo. Qualsiasi cosa arriverà, prendetela. Una proposta lavorativa che aspettavate da tempo? Una dichiarazione d'amore? Insomma, c'è aria di cambiamenti. Scorpione, l'intesa fisica per voi è fonte di energia ed entusiasmo, fondamentale e indispensabile. Qualcuno vi porrà qualche domanda sulla possibilità che il vostro rapporto di coppia sia giunto al capolinea. Sta a voi cercare di smentire queste voci. Sagittario, la lentezza si è impossessata di voi che di solito siete iperdinamici. Poca voglia di tutto e per tutto. Vorreste spostare le lancette dell'orologio, far diventare sera anche se è mattino, solo per tornare a casa e dormire. Capricorno, prendete in mano il vostro destino. Il tempo passa, scorre e non vi aspetta. Al lavoro dovrete imparare a rischiare, tentare, far sentire la vostra voce, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se volete di più, dovete rischiare di più. Acquario, non è una grande giornata, le stelle sono contro e voi ne sentite tutto il peso. Perderete qualcosa, vi raggiungerà una brutta notizia, riceverete un 2 di picche al lavoro, sentirete chiaro e forte la ruota che non gira. Ma fortunatamente è una cosa momentanea e poi sta anche a voi cambiare le cose. Pesci, oggi potreste incrociare lo sguardo giusto. Gli astri vi saranno complici. Potrebbe essere un giorno memorabile proprio per i single. Per tutti l'umore sarà molto alto, la vita vi sorride e sentite che oggi tutto può accadere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mim, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
5: Servizio anche all'aperto.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Scoprila negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19:30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da UniEuro.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Mentre le perturbazioni nei prossimi giorni interesseranno maggiormente il centro-nord Italia, l'estremo sud sarà molto ai margini. Su Puglia Basilicata è un contesto di variabilità ma poche piogge, quindi nelle prossime ore e domani situazione tra sole e nuvole di tanto in tanto di passaggio ma poche precipitazioni. Il clima ventoso, quelli sì, venti generalmente dai quadranti meridionali. Anzi, nel corso di giovedì la ventilazione in rinforzo tesa di scirocco determinerà un aumento delle temperature. Sulla Puglia torneremo a toccare i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
5: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
6: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
5: Perfetto!
6: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Bruno Abate.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bruno e Bruna. Il nome ha origine danese e significa scuro. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 6 ottobre del 1924 l'Italia inizia le trasmissioni radiofoniche. Sono le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni, dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, annuncia l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma San Filippo, nell'attuale quartiere Parioli. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 ottobre ricordiamo Le Corbusier, Ivan Graziani, Elizabeth Shue.
0: Le frasi del cinema. La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden. Proverbio del giorno.
1: Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it. Al 351 84 00 360.
10: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
11: Radio Puglia.
12: Radio Puglia.
11: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Ubacala.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzia a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli Conversano Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
11: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
9: La radio è una voce che arriva da lontano e senza chiedere il permesso entra nelle nostre case, nelle nostre auto, nelle nostre giornate e qualche volta anche nei nostri cuori. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti da Arianna. Questo pomeriggio nerd di oggi è un pomeriggio nerd speciale perché oggi, 6 ottobre, è una data speciale. Perciò iniziamo proprio parlando di lei, della radio, perché il 6 ottobre del 1924, quindi più di 100 anni fa, è andata in onda la prima trasmissione radiofonica ufficiale italiana. Cioè, voglio dire, no? Da allora ne sono cambiate di cose, è cambiate le tecnologie, sono cambiate le frequenze, i programmi e anche il modo di ascoltarli. Però c'è una cosa che non è mai cambiata, cioè quella magia di una voce che arriva fino a noi e che anche senza sapere chi siamo, dove siamo e che cosa stiamo facendo, arriva dritta al cuore solitamente, ma non solo, arriva a portarvi allegria, a portarvi gioia. E allora grazie a tutti voi, perché se siamo ancora qui oggi è soprattutto grazie a voi. E se oggi festeggiamo la radio, non potevamo che cominciare con una canzone che è diventata un vero e proprio inno della radio, perché parla proprio del rapporto tra radio e ascoltatori. Arrivano i Queen con Radio Gaga. Buon pomeriggio da Arianna.

iniziato così questo nostro pomeriggio on air, festeggiando questa data importante, questo 6 ottobre, che esattamente 100 anni fa è stato il giorno in cui è andata in onda la prima trasmissione radiofonica ufficiale italiana. E allora viva la radio! E noi andiamo avanti, io intanto vi auguro un buon pomeriggio, questo è Pomeriggio on air. Io sono Arianna e sarò in vostra compagnia fino alle 18. Moriremo.

Morte e miracoli, questa è la novità musicale di J-Ax. Io vi consiglio di restare con noi perché tra pochissimo intervisteremo Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, saranno qui su Radio Puglia. Ero Caddeo torna ancora una volta con noi in diretta e ci racconteranno del loro nuovo brano. Intanto arriva Malika Yan con Detto tra noi.

E ci siamo quasi. Stiamo per ascoltare la novità di Lorenzo Salvetti con Ero Caddeo, che tra pochissimo saranno qui con noi in diretta. Arriva Oggetti Smarriti.

0: E ci siamo, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Eccoli qui, ragazzi. Allora, facciamo un attimo un recap. Buonasera, cari ascoltatori di Radio Puglia, abbiamo il piacere di avere qui con noi Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Buonasera a voi, ragazzi.
1: Ciao.
0: Come
1: ciao,
0: state innanzitutto?
2: Bene, dai.
1: Bene, tutto bene.
0: Dove state andando? Dove siete in questo momento mentre parlate qui con noi?
2: Siamo a Milano, giusto?
1: Esatto.
2: Siamo a Milano.
0: Sì. A Milano, perfetto.
1: Siamo in giro da tutto il giorno.
0: Ecco, e questa è la vita degli artisti, è così, no?
2: Ma sì, ci lamentiamo, solo Lorenzo ci lamenta.
0: Ecco, vabbè, l'importante è che uno dei due non lo faccia, così vi compensate a vicenda.
2: Bravo.
0: Ragazzi, io sono Arianna, innanzitutto mi presento a voi.
1: Molto piacere.
0: Piacere mio, assolutamente. È appena andato in onda il vostro brano, Oggetti Smarriti. Questa bellissima collaborazione tra voi due artisti da una sensibilità differente l'una dall'altra, ma comunque con due voci pazzesche e un passato, voglio dire, giovanissimi, specifichiamolo, uno dei due in particolar modo, ma un passato veramente pieno di cose fatte, di esperienze, di successi anche, perché comunque vi siete lanciati prestissimo e il vostro nome si sente spesso, così come anche i vostri brani. Intanto ne approfitto per ricordare che Ero Caddeo è stato già qui da noi intervistato in occasione del suo firmacopie, che è stato giù di lì intorno al 16 gennaio circa, in quei giorni?
2: Sì, gennaio.
0: Gennaio. Dai. Noi ti abbiamo intervistato il 16 gennaio 2026 e tu saresti andato a brevissimo a Molfetta, quindi siamo stati felici di risentirti e di essere ancora qui.
2: Altrettanto.
0: Grazie ragazzi. Allora, parliamo intanto di questo brano. Come è nata questa collaborazione tra voi due? Che raccontateci un po'.
1: Allora, vado io.
0: Certo.
1: Oggetti Smarriti nasce perché io stavo lavorando a questo pezzo in studio e niente, io e Damiano ci seguivamo già, insomma, sui social e quindi ci conoscevamo. Io gli ho mandato il pezzo, gli ho detto ti va di scriverci qualcosa sopra? Poi lui ha detto che si è subito innamorato del pezzo perché perde tutto.
2: Vero.
1: E quindi insomma Oggetti Smarriti.
0: Ecco, perfetto.
1: È nato questa...
0: Era proprio il titolo perfetto per chi perde tutto, quindi ci stava assolutamente. E voi avete ovviamente in comune l'esperienza, seppur in anni diversi, ad X Factor. Tu, Lorenzo, sei il vincitore di Amici 2025... E Ero Caddeo, secondo classificato invece di X Factor 2025, giusto?
2: Esatto, io ho perso.
0: Quindi non importa, secondo posto è un ottimo risultato, non è vincitore ma comunque un bel secondo posto. E poi voglio dire, la tua carriera ha parlato per te, quindi va benissimo così. Vi siete incontrati appunto attraverso, diciamo, Instagram, in realtà vi siete scoperti così. Ma poi esattamente è stato questo che vi ha spinto a collaborare?
2: Beh, dai, io ho seguito tutta la sua esperienza X Factor e lui, non lo so.
1: No, idem, per cui è...
2: Quasi tutta, perché poi...
1: Insomma, esatto, poi mi sono staccato un attimo. No, poi insomma, pensando a delle persone, pensavo fosse una coppiata, insomma, interessante, poi i nostri timbri, secondo me, stanno bene insieme.
0: Concordo, sì. Molto, molto bello il brano, infatti, complimenti assolutamente. E quindi avete però, diciamo, lanciato questo duetto, no? Vi faccio una domanda così. Pensate di ritornare ancora insieme? So che siete ancora all'inizio, però chissà,
2: ci
0: potrebbe essere...
2: Lasciati,
0: Non vi siete mai lasciati?
2: Non ci siamo ancora lasciati.
0: Ah, non vi siete ancora... Vabbè, dico, però per il futuro chissà, magari questo è soltanto un là. Abbiamo dato il là e poi potrebbe arrivare ancora altro. E vi faccio un'altra domanda, ma... soprattutto a quello più sbadato dei due, c'è un oggetto smarrito che vorreste proprio ritrovare?
2: Il mio computer, è nuovo.
0: Oddio, perso in questi giorni?
2: No, un mesetto fa ero in tour. Purtroppo quando sono in tour perdo, sono più distratto, cioè già sono distratto.
0: Ecco, no. Benissimo.
2: Poi in tour è peggio.
0: È peggio, beh, voglio dire, la vita è bella movimentata quando siete in tour, ci sta, quindi... perdere qualcosa ci può stare. E quindi voglio dire, quale brano migliore per voi se non questo? Vogliamo dire qualcos'altro ai nostri ascoltatori di Radio Puglia sul vostro brano, su questa accoppiata, su quello che vi aspetta, sui progetti che avete, cioè sulle prossime date, su tutto quello che farete? così affinché possano seguirvi ovunque.
2: Ma faremo un po' di cose che ancora non possiamo dire, ma insomma ci divertiremo.
0: Sarete sicuramente belli pronti per tutto quello che arriverà.
2: Siamo carichi.
1: Esattamente.
0: Perfetto ragazzi, noi vi ringraziamo, è stato veramente veramente un piacere avervi qui su Radio Puglia e speriamo magari di risentirci in altre occasioni e chissà, magari conoscerci anche di persona sarebbe bellissimo. Grazie ancora. Grazie. In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo per tutto ancora e un abbraccio. A presto da Ariane e da tutti noi della radio. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.

Uncut Second, ora esisti solo tu. Quando sono le 15:48 di questo pomeriggio neri insieme e arriva Tropico con Chiamami quando la magia finisce.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
2: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
1: Perfetto!
2: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

E come dice Dara, benvenuti nel caos, nel Bandaranga. Buon pomeriggio ancora da Arianna. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, perché non l'ho ancora fatto, perciò ricordate che potete sempre essere in contatto con noi attraverso WhatsApp al 333 166 5757, ma anche attraverso le nostre linee fisse 080 496 85 41. E arrivano Marrakesh e Gue Pequeño con Casini.

ne fate voi di casini. Io devo dire che sono una campionessa di casini, soprattutto in passato, poi crescendo un pochino sono cambiata, ma i casini sono sempre dietro l'angolo. Voi come siete messi con i casini? Fatemelo sapere al 333 166 5757.

e salutiamo Vincenzo. E poi devo fare un saluto speciale a Nino d'Altamura, che è sempre, sempre presente, sempre tanto gentile con tutti noi, e mi scrive: viva la radio, viva le belle persone come te che ci fa conoscere. Buon pomeriggio. Grazie Nino, grazie, grazie, grazie. Qui su Radio Puglia di belle persone proprio ne siamo pieni.

0: propria poesia, quella di Carla Morrison, di Sfruto. Vi consiglio assolutamente di cercare il testo, perché parla di una celebrazione intima e profonda dell'amore, di quello semplice, della gratitudine e della felicità di condividere la vita con la persona amata. Perciò, se volete dedicare un bel brano alla vostra persona del cuore, questo è sicuramente uno dei più belli.
1: La tua scossa di energia è Radio Puglia.
0: E con una bella scossa di energia mando un bacio anche ad Anna da Castellana Grotte. Ciao Anna!

0: E per tutti quelli che non sono ancora riusciti a vincere un bel biglietto per una bella camminata per la salute, alle 16.30 tenetevi pronti perché ci sarà il quiz per vincere un altro biglietto in diretta telefonica. Però io lo faccio così, in diretta telefonica, quindi alle 16.30 pronti con il telefono in mano per rispondere correttamente alla domanda che vi faremo per poter vincere un biglietto per la camminata per la salute.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.
1: Facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno a Paola di Rutigliano da parte di sua sorella Francesca. Ci dice che oggi compie 33 anni. Ecco, una bella cifra, eh? Auguri Paola!

10 e 21 di questo martedì 6 ottobre, di questo pomeriggio on air, in compagnia di Arianna. Continuiamo con un bel ritmo e vi ricordo che alle 16:30 ci sarà il quiz per poter vincere un biglietto per la camminata per la salute. Noi di Radio Puglia ci saremo, saremo presenti domenica 11 ottobre a Castellana Grotte. Camminiamo, facciamo qualcosa per noi e ci divertiamo.

0: cioè io vi consiglio di iniziare a riscaldarvi, perché domenica mattina camminiamo insieme per la salute. Arriva una camminata non competitiva su strada aperta a tutti, l'11 ottobre alle ore 9 la partenza a Castellana Grotte. Questo è un evento organizzato dall'X de Bellis, l'ospedale di Castellana. Ci sarà questa bellissima camminata con questo percorso misto, con una distanza di circa 7 km, difficoltà media, quindi adatto a tutti. E noi di Radio Puglia saremo presenti, ma soprattutto attraverso noi di Radio Puglia potrete vincere un ticket per partecipare a questa bellissima camminata, che ha il costo di 10 euro. Ma attraverso noi, rispondendo correttamente ad una domanda, ci sarà la possibilità di vincere il ticket. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo arriva il quiz.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: E ci siamo, è arrivato il momento di giocare insieme. Ma questo non è un quiz qualsiasi, non è uno di quei quiz che facciamo solitamente. Questo è un quiz che vi permetterà di farvi del bene, perché se rispondete correttamente alla domanda che sto per formularvi, che riguarda chiaramente la camminata per la salute, potrete vincere un biglietto per partecipare, quindi partecipare gratuitamente a qualcosa che faccia bene al corpo e alla mente, perché camminando si sta bene, si fa del bene e poi insieme ci divertiamo, perché saremo davvero tanti tanti tanti. Questa è l'ottava edizione di questo bellissimo evento organizzato dall'ospedale di Castellana Grotte, dall'IRCCS de Bellis, ed è appunto una camminata non competitiva su una strada aperta a tutti, una strada non troppo difficile ma neanche proprio semplicissima, un percorso lungo circa 7,5 km che partirà alle 9 di mattina da Castellana Grotte e proseguirà. Perciò noi saremo lì presenti e speriamo di vedere tanti tanti nostri ascoltatori quando, lo ripetiamo, domenica 11 ottobre alle 9 dal parcheggio del centro congressi di Castellana Grotte. Arriva la domanda alla quale dovreste rispondere correttamente. Ma come? Ovviamente

0: domanda di questo pomeriggio per vincere un biglietto per la camminata per la salute è questa qui. Ogni partecipante iscritto riceve un kit ricordo comprensivo di maglietta ufficiale, gadget e prodotti alimentari. È vero, sì o no? Vi ricordo il numero per poter giocare con noi: 080 496 85 41.
1: Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita? Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?
0: Certamente, la domanda arriva subitissimo, la ripetiamo. È vero che ogni partecipante iscritto riceve un kit ricordo comprensivo di maglietta ufficiale, gadget e prodotti alimentari? Allo 080 496 85 41.

0: concorrente, ma l'abbiamo perso. Era da Monopoli, se non ricordo male, Leonardo. È caduta la linea e noi abbiamo liberato le linee, perciò se dovesse richiamare e tu non dovessi indovinare correttamente, c'è ancora la possibilità per il nostro amico. Allora, Sandra, la domanda è questa. È vero che ogni partecipante iscritto riceve un kit ricordo comprensivo di maglietta ufficiale, gadget e prodotti alimentari? È vero secondo te, sì o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Allora, vediamo un attimo.
1: Mi sono buttata così.
0: Perfetto, il notaio che cosa ci dice? Notaio, Sandra da Modugno ha risposto correttamente?

0: Nel frattempo abbiamo la nostra concorrente Sandra. Buonasera Sandra.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Allora, avevamo un altro

0: Ai ai ai, Sandra, risposta non corretta, peccato, mi dispiace.
1: Ma lo sa che il mio istinto mi diceva di sì, però io ho detto no.
0: No, e allora niente biglietto per
1: Diamo la
0: Sandra,
1: forza a
0: mi
1: Leonardo, dai,
0: dispiace.
1: Leonardo, dai,
0: E se,
1: chiama
0: ma
1: Leonardo.
0: Leonardo, Leonardo, l'abbiamo perso. Se ci dovesse richiamare, magari vediamo se, anche se ormai diciamo.
1: È stato già.
0: Ecco, si dovrebbe già capire, però vediamo se per
1: cambiamo
0: caso.
1: Un altro, cambiamo un altro, cambiamo
0: Vediamo,
1: un altro.
0: perfetto.
1: Grazie, buona
0: Sandra, grazie a
1: serata.
0: te, buona serata. Ciao.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

dato che la nostra concorrente Sandra non ha risposto correttamente alla domanda, il gioco vale così: che dato che abbiamo anche il canale WhatsApp, la prima persona che ha comunque risposto, nonostante il gioco fosse in diretta, però c'è anche la possibilità di vincerlo attraverso WhatsApp. Allora, la prima persona che ha risposto correttamente alla domanda ha vinto il biglietto per venire insieme a noi a camminare domenica 11 a Castellana Grotte. Lei è Anna da Castellana Grotte, appunto, e ha risposto sì alla nostra domanda, cioè partecipare a questa. Ogni partecipante iscritto riceve un kit ricordo comprensivo di maglietta ufficiale, gadget e prodotti alimentari. Sì, Anna ha risposto correttamente, è stata la prima a rispondere e quindi si è aggiudicata il ticket per la camminata per la salute di domenica 11 a Castellana Grotte. E ne approfittiamo per dirvi che una delle organizzatrici ci scrive: quest'anno per la camminata della salute nella sacca trovate marsupio, acqua, mandorle, succo, taralli e la maglietta di gara. Perciò, certo che sì, c'è di tutto, ci deliziano con qualsiasi cosa. Perciò domenica 11 a Castellana Grotte camminiamo insieme per la salute, con partenza alle ore 9 dal parcheggio Centro Congressi in via della Resistenza 60 a Castellana Grotte, e ci divertiamo per 7,5 km insieme. Brava Anna, complimenti, e vi ricordo che ci sarà ancora la possibilità di vincere il biglietto per partecipare a questa camminata per la salute. Grazie Anna, grazie Sandra, grazie purtroppo al concorrente che abbiamo perso, e continuiamo con la musica.

0: Radio Puglia.
1: No, è mio! Va, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: quanta polvere e calcinacce hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
1: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
0: Perfetto!
1: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

E con le ali nel cuore si può continuare a credere nei propri sogni e sognare. Ce lo dice Max Pezzali con la sua novità musicale, Le ali.

sembrava troppo bello per essere vero, effettivamente. A partire da domani è finita la pacchia per chi ha la macchina che va a gasolio e non a benzina, perché terminato lo sconto fiscale sul diesel e niente, sale di circa 6 centesimi al litro il prezzo del gasolio. Per la benzina invece non c'è ancora alcun aumento, non se ne parla per domani solo gasolio, perciò io sì, ma sente carepa.

0: Grande Carré, però poi arrivano certi messaggi qui a Radio Puglia che veramente ci fanno stare bene, ci riempiono seriamente il cuore. E per questo ringrazio Maurizio da Castellana Grotte che dice: i sogni sono il nostro motore. Per questa vita ci permettono di fare grandi cose, ed è vero. E ci dice che, rispondendo all'argomento di prima, è sempre bello sentire la voce di qualcuno che trasmette emozioni, e tutti voi di Radio Puglia siete genuini perché regalate appunto tanto. Grazie Maurizio, è bellissimo per noi ed è molto importante sapere che riusciamo a farvi arrivare anche semplicemente attraverso la voce delle emozioni. È per questo che la radio è sempre vincente.
1: Arianna, ciao, Stefano da Bari. Mi dispiace per te, ma già da oggi, non da domani, il gasolio è aumentato. L'ho visto io oggi che ho fatto il pieno al mio furgone.
0: Ecco Stefano,
1: 2 qualcosa.
0: Benissimo, oggi sono andata a piedi, ecco perché non me ne sono accorta. Mi sa che mi converrà continuare ad andare a piedi. Sì.

0: che leggo, ma mi ha fatto sorridere. Ciao Arianna, per il gasolio volevo salutare i defunti di chi ci sta mettendo nei guai. Firmato Nicola. E poi invece c'è qualcuno che ci dice che c'è una voce più emozionante di quella di noi della radio.
1: Ma tu vuoi mettere quando ti chiama un direttore, senti di banca, senti la sua voce che ti dice sei fuori di 5.000 euro, devi rientrare? Che voce! Maledetti a loro!
0: Ecco qua! Quindi c'è qualcuno che emoziona più di noi e sono i direttori di banca.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
2: In noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
14: La radio che spinge, Radio Puglia.
15: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

17 e 29 appena scattate, ultima mezz'ora insieme di questo pomeriggio Nair. Salutiamo Antonella di Martina Franca da parte di sua cugina Paola, che è impegnata a fare, signori miei, il cambio di stagione odiosissimo.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.

0: quanto pare mi sa che sta per arrivare il freddo e anche il maltempo. Pare che ci sia un crollo termico su tutta l'Italia e che ci sia un'allerta per temporali. Le temperature dovrebbero calare intorno ai 5-7 gradi, portandosi nella media stagionale, e quindi a quanto pare scatta un bel codice giallo sull'arcipelago toscano e sulla costa sud. Ma qui da noi chissà che cosa succederà. Lo scopriamo subitissimo, perché su Radio Puglia arriva il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Succede poco nella giornata di domani sulla Puglia e la Basilicata. Saremo in un contesto di variabilità, perché comunque le perturbazioni atlantiche hanno iniziato a interessare parte d'Italia, ma all'estremo sud pochi fenomeni. La giornata di domani quindi sarà tra momenti soleggiati e delle nuvole di tanto in tanto in transito, possibilità per qualche breve piovasco quasi esclusivamente sul Golfo di Taranto, altrove clima generalmente asciutto, però i venti in rinforzo di Ostro e Libeccio, con temperature in aumento, andiamo verso una metà settimana estiva. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: E per gli amanti del mare in inverno, tranquilli, ce l'ha detto Trabi Meteo, potete ancora continuare a godervi il mare.

0: del tempo, siamo cresciuti più in fretta del tempo.
1: Oh, oh, oh ragazzino, con quegli occhi neri come la notte, oh, oh sempre in giro.
2: E dopo avervi proposto di partecipare insieme a noi alla camminata per la salute a Castellana Grotte, domenica 11 ottobre, vi ricordiamo un altro appuntamento importante per questo weekend: la Fiera della Biodiversità, la terza edizione, l'edizione 2026, che si terrà presso la Masseria Ferragnano a Locorotondo. Ingresso gratuito e per chi vuole passare una giornata, una serata divertente, dalle 10 di mattina fino alle 21:30 di sera, sabato 10 e domenica 11 ottobre, potrete trovare mostra, mercato, degustazioni, musica, cabaret, escursioni. C'è tanta tanta roba a Locorotondo, perciò vi ricordiamo questo importante appuntamento, la Fiera della Biodiversità, la terza edizione a Locorotondo presso la Masseria Ferragnano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Locorotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Locorotondo dalle 10 alle 21.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Ai, ci dice Spera e Basta che tic tac, la tua distrazione scorre il tempo. Sì, scorre il tempo e mi sa che è arrivato proprio il momento di salutarci, di concludere il nostro pomeriggio neri insieme. Io vi ringrazio per questo pomeriggio, vi ringrazio per aver ascoltato sempre noi di Radio Puglia, per aver interagito con i vostri auguri, con i vostri messaggi, con i vostri messaggi vocali nei quali ci rendete partecipi di quello che fate durante il vostro pomeriggio nel nostro pomeriggio NER. Io vi do appuntamento a domani mattina in Spazio Mattina con Giulia dalle 9.30 alle 12.30 e ovviamente poi domani pomeriggio torna come sempre Pomeriggio NER. Ci risentiamo con me, Arianna, giovedì sempre in Pomeriggio NER. Buona serata a tutti e mi raccomando, correte a prendere gli ultimi litri di gasolio perché stanno finendo. Un bacio a tutti, grazie e buona serata.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Io non so più. Normale, ho un'allucinazione.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
0: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell.
8: Stai senza pensiero.
0: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
3: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puliservice. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
2: Perfetto!
3: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari, sia obbligazionari, sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Succede poco nella giornata di domani sulla Puglia e la Basilicata, saremo in un contesto di variabilità perché comunque le perturbazioni atlantiche hanno iniziato a interessare parte d'Italia, ma all'estremo sud pochi fenomeni. La giornata di domani quindi sarà tra momenti soleggiati e delle nuvole di tanto in tanto in transito, possibilità per qualche breve piovasco quasi esclusivamente sul Golfo di Taranto, altrove clima generalmente asciutto, però i venti in rinforzo di Ostro e di Beccio con temperature in aumento. Andiamo verso una metà settimana estiva. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto. Riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47 Bari Carbonara 080 503 20 26.
9: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no.
7: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
14: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
15: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Christmas.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
4: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che ha preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra queste un piano di investimento massiccio ed urgenza sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
3: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
5: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto alla larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
3: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Puglia. Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Succede poco nella giornata di domani sulla Puglia e la Basilicata. Saremo in contesto di variabilità perché comunque le perturbazioni atlantiche hanno iniziato a interessare parte d'Italia, ma all'estremo sud pochi fenomeni. La giornata di domani quindi sarà tra momenti soleggiati e delle nuvole di tanto in tanto in transito, possibilità per qualche breve piovasco quasi esclusivamente sul Golfo di Taranto. Altrove clima generalmente asciutto, però i venti in rinforzo di Ostro e di Beccio, con temperature in aumento, andiamo verso una metà settimana estiva. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
5: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
4: Perfetto!
5: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Radio Puglia. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino sulle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Radio Puglia.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

successo, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: tuo costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Tu per me sei ossessione.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

generazioni. Puro sangue. Radio Puglia.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.